撞叉撞，跟住咧又再打個無限延長，叉碰叉碰叉碰叉碰叉碰叉碰叉碰叉碰，打到收啊，得得撞叉撞咁啊完啦。嗱，滾花咧同佢有個唔同嘅地方咧，滾花收咧就喺碰叉碰叉碰叉碰叉碰叉碰叉角叉角撞叉粒。唱咧呢個就係滾花嘅收息。如果係唔係唱滾花嘅時間咧，叉碰叉碰叉碰叉碰叉碰叉叉衝，咁就收噶啦。叉叉衝或者唔夠我打多除鑼鼓叉粒唱，咁呢個咧就整個慢嘅入場咧就完結咗啦。好啦，嗱，今日咧有啲好緊要嘅嘢咧，就係要趕趕住去搏搏齋，因為咧我哋要重温一啲快中版嘅鑼鼓，各位唔好錯過啊！